finestra sta rossa, o balcone rimbetta sto russo, e s'amore passione bissa, e se pazza d'amore bissa. Se fanno una guardata, poi se ne fanno nata, senza tenere coraggio.

Colombrino, è chi li chiusa a pizza, sta rossa malovina, di casa vide fa. E a rossa veda, con russa se fa russo, russo, russo, russa veda, che a rossa se fa russa, rossa, rossa, appiessa is, per da capesse. E a rossa con una mossa maliziosa, l'arra passa. Wait, wait!

mossa. Chi la fa con l'ombrina e chi li chiusa a piccia, sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede con russa se fa russa, russa, russa, russa vede che rossa se fa russa, russa.

Che la fa colombrina e che li chiusa pizza, sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede con russa se fa russa, russa, russa, veda rossa, casa fa rossa, rossa, rossa.